maba ne ne re thula mabota bokamza ba chuba di gosha mo di tafulene di rock be gwanthi re jaiva le yona zaka etletse di potla bo maestro ba tshwere di dog bo tshepi bo bevo ivon bo thandi bo pemle bo do.